0: Nostalgie, die 80er ab 8. Nur die größten Songs.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.